0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the
2: right time. Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, puntuali e accaldati anche in questo lunedì. Si ricomincia un'altra bella settimana da trascorrere insieme. Parte la nostra oretta con la Gemini Dance Machine. Un saluto dal vostro Stefano Riva. Partiamo con tre brani meravigliosi: Mariana, Talk About Love, poi Neia con Restless e chiudiamo con Martinelli, Cenerentola. Dai che si parte! Benvenuti su Radio Gemini e buon lunedì!
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Con Stefano Riva su Radio Gemini c'è la Dance Machine. Partiti da pochi minuti in questo caldo lunedì d'estate, pronti ad ascoltarci in sequenza anche Netzwerk Memories, poi MC Miker G e DJ Sven Holiday Rap e Nina I'm So Excited.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine.
2: Si apre così il terzo blocco della Dance Machine di Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon lunedì. Ripartiamo da Mele Kim, Showing Out, poi la versione remix anni 90 di Stayin' Alive con i grandi Entrance e Man Without Hats, The Safety Dance.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il nostro lunedì che continua a pieno zeppo di bella musica su Radio Gemini. Arrivano anche Opus 3 con It's a Fine Day, poi Miami Sound Machine, Dr. Beat e chiudiamo il blocco numero 4 con Paradiso Bailando.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Quasi in chiusura, ultimo blocco di questo lunedì con tre grandi artisti pronti a suonare. È tempo di Michael Jackson con Beat It, poi Paul Johnson Get Get Down e Michael Sembello Maniac. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Lunanite Dance Machine.
1: È già arrivati al termine della nostra oretta del lunedì. Io vi saluto e vi lascio con la bella programmazione di Radio Gemini. Appuntamento rinnovato a domani alla solita ora. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
4: It's

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.
2: Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: the biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:46.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
2: Gemini One, the big.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico in questi minuti scorrevole, regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Parliamo della 23 Palmanova Tarvisio. Vi informiamo che dalle ore 23 alle ore 5 nella notte di lunedì 20 luglio, per lavori di società Autostrade, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine, Gemona e Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle ore 20, verranno chiuse le aree di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.
2: Ai, ai, ai, lunedì. Buongiorno. Siamo carichi?
3: Cioè, ma il lunedì o è la coppia di venerdì scorso?
2: Penso che sia la coppia di venerdì scorso, almeno guardando il tempo fuori.
3: Allora, se siete ancora lì che vi state girando, rigirando, magari vi state stropicciando gli occhi, stiracchiando, se uscite, uscite, non dico coperti perché non fa freddo.
2: Però c'è un venticello, ecco. Ragazzi, che potrebbe rovinarvi la giornata.
3: Io ho già mal di gola, quindi stamattina ho messo la pashmina. Non si sa mai. Buongiorno! 7:10 minuti. Intanto dai, ringraziamo subito gli amici di Calcroci.
2: Sì, è stata una bella serata, sì. Venerdì, ci siamo divertiti tutti.
3: Molto.
2: Non solo noi, ma anche tutta la gente che è venuta a trovarci. Un sacco di persone nuove che ci hanno scritto.
3: Stavo leggendo, perché noi abbiamo salutato lì, salutato il check perché io sono ciecata e non ci vedevo, anche se lui ha messo lo schermo bello grande, io purtroppo non ci vedo, senza occhiali, però stavo guardando un po' tutti i saluti che
2: sei
3: sono
2: scoperto
3: arrivati,
2: che tu
3: bello.
2: Stai andando a guardare quello della birreria per capire
3: per
2: dove sta.
3: Lo devo segnare assolutamente. Comunque è stata un'altra bella serata, quindi li ringraziamo. A Calcroci si continua a fare festa in questi giorni, quindi approfittatene, certo, ecco, per andarli a trovare, certo. Intanto facciamo un saluto all'amico Santo dalla provincia di Udine che mi è in vacanza e quindi insomma dice: peccato che in questa località turistica non arrivi il segnale DAB di Radio Gemini. Vabbè, ci sono anche altri modi per ascoltarla, tipo lo streaming, mi
2: sì,
3: viene in mente,
2: esatto.
3: Ecco, per esempio. E poi c'è il motivatore, vediamo che cosa ci racconta per iniziare bene questa nuova settimana.
4: Buongiorno! Lunedì 20 luglio 2026,
2: sì.
4: San Elia e Santa Margherita.
2: Auguri.
4: E ricordate, le intenzioni sono importanti,
3: sì.
4: Ma le azioni dettate dalle intenzioni ancora di più. Ciao.
3: È vero.
2: Sì, è vero questa cosa.
3: È vero, bisognerebbe girarlo a qualcuno. Ok, allora.
2: Cominciamo, se no.
3: Lo inoltro adesso.
2: Iniziamo con un po' di roccheggiando oggi, così.
3: Roba qua.
2: In excess, questo è What You Need su Radio G.

0: come Caruso schiarisco la voce, intono un canto.
1: Oi Maria, ti amo, eccetera, eccetera, di articolo 31.
2: Buongiorno anche a Marco, tornato operativo dopo l'ennesima settimana di vacanze in quella di Jesolo e stamattina torna
1: a lavorare. Dire, dai, che...
2: Tanto è sempre festa.
1: Sempre festa.
2: Per lui è sempre festa, vedi, è un mood che non è male da tenere. Invece, caro Cech, visto che insomma sto lunedì è iniziato con il cielo grigio,
1: sì,
2: chiama pioggia,
1: sì,
2: c'è un bel venticello,
1: sì,
2: sentiamo che cosa ci racconta il nostro meteorologo di fiducia.
3: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Questa mattina diamo il benvenuto a Sua Maestà la Bora. Si sente un'aria diversa, molto secca e più fresca. Come promesso, quindi stop al caldo intenso e settimana sotto i 30 gradi. Ancora oggi e domani una certa instabilità dovuta proprio a questo brusco cambiamento di temperatura, ma poi il resto della settimana promette comunque sole e clima super gradevole. Attenzione quindi stamattina, temporali a spasso dal Veronese verso tutta la pianura veneta e friulana, compresa anche la costa. Non mancherà però il sole poi nella seconda parte della giornata, un po' ovunque. Vi auguro un buon inizio di settimana più fresco a tutti.
2: Vabbè, dai, un po' più fresco ci sta, spero
1: allora
2: non faccia danni, ecco.
1: Il Cecchi,
2: sì,
1: dice stop ai climatizzatori per questi due giorni, potete anche fermarli.
2: Infatti qui è acceso
1: perché ci sono i macchinari qua che scaldano, hai capito? Casa un po' meno. Vuoi che lo spenga?
2: Vabbè, mi taccio.
1: Vabbè, senti, dai, andiamo a fare pausa al caffè che ti vedo un attimino presa bene questa mattina. Andiamo a sentirci Waders, questa è Teenage Dirtbag.

0: vino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale. Spot.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Summer, eh?
1: Allora oggi festeggia il compleanno una nostra giovane geminiana, festeggia 6 anni, Isabella. Allora le facciamo tanto tanti auguri di buon compleanno, arrivano naturalmente anche da mamma Veronica e poi più tardi, quando ci sarà il momento delle richieste, insomma soddisferemo anche la sua selezione. Intanto auguroni,
0: auguri!
1: Veronica, dai un abbraccione ad Isabella da parte nostra.
0: Allora ricordiamo,
1: sì,
0: il numero di Radio Gemini: 351 678 6611.
1: Potete inviare qui i vostri messaggi WhatsApp per raccontarci magari che cosa avete combinato il fine settimana o com'è la situazione del meteo dalle vostre parti. Quindi geolocalizzatevi,
0: sì, sì,
1: e firmate i vostri messaggi WhatsApp, che siano di testo o note vocali, e magari raccontateci cosa sta succedendo.
0: Più che altro per capire se effettivamente noi siamo su una buca oppure no.
1: Che qua, può essere.
0: Che può essere. Qua è scuretto, scuretto,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Scuretto, è nero.
0: Scuretto, dai.
1: Sì, va bene. Cosa che non siamo tu ed io, perché non siamo ancora andati al mare.
0: No, assolutamente. E a proposito di mare, ci pensa David Lee Roth adesso con California Girls.

0: Luciano Ligabue, figlio di un cane.
1: Allora, caro Cech, intanto buongiorno DJ a Rubano, ha iniziato a piovere, scrive Amelio.
0: Ecco.
1: Quindi lì da quelle parti già iniziato. Buongiorno cari, buongiorno, finalmente lunedì e si è fatta sentire bene stanotte l'amica Bora, quando ci quanto ci sei mancata. Non credo molto. Ti raccomando, non raffreddare troppo l'acqua del mare, che dobbiamo fare ancora i nostri tocci, sì, perché insomma è solo il 20 di luglio. Ciao cari, buona giornata a voi, comunque 22 gradi, si sta alla grande, scrive Guido il triestino.
0: Soprattutto in pallone oggi starei molto meglio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: altro che i 30 e passa gradi di prima.
1: Sì, questo almeno è un lato positivo, diciamo così.
0: Sì. Allora, 7:49 attualmente nella nostra buca non piove,
1: no,
0: c'è bello scuretto, però almeno non piove. Fateci sapere voi nelle vostre zone come sta andando il tempo invece. Nell'attesa gli Who Bastank e alla Fabi
1: adoro.
0: Questa è The Reason.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
0: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Padova. In direzione Milano si verificano code tra Spinea e l'innesto con la 13 a causa del traffico intenso, code anche sulla tangenziale di Mestre per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, sempre a causa del traffico sostenuto si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è

0: Well, molto probabilmente era meglio ascoltare Rain, vista la giornata, però va bene anche questa, dai.
1: A me piace molto il suo timbro.
0: È un po'... No, perché lui, sai, è uno di quei cantanti, chiamiamoli maledetti, no? Io l'ho conosciuto anni fa, e perché ha fatto un concerto come Sananda Maitreya, certo, che è il nome che ha scelto adesso.
1: Adesso, sì, proprio dove tu lavori, tra l'altro, sì, mi ricordo.
0: E durante le prove si è scolato una bottiglia di Jack Daniels in circa mezz'oretta. Quindi
1: ha carburato,
0: era bello carico, poi non ti dico cosa ha fumato, quindi
1: vabbè, meglio,
0: lascia stare. Quindi questa voce rock, hai capito,
1: è dovuta a tante cose.
0: Sì.
1: Allora, ciao ragazzi, sono la Fabi. A Sottomarina c'era un bel vento, a Cadoneghe piove. Infatti vi abbiamo chiesto di farci sapere, visto che siete il nostro occhio all'esterno, com'è la situazione dalle vostre parti. Qui è iniziato a piovigginare.
0: Sì, poco sì, devo dire, poco.
1: Beh, meglio così, importante che non faccia danni.
0: No. 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini, fateci sapere com'è.

piove.

0: qui, ovvero che non sta facendo una beata ed è in spiaggia, forse in quel di Sharm da qualche parte.
1: Almeno lì, dalle immagini che girano sui social, pare che Ricky sia in quella di Sharm.
0: Sì, da
1: allora, sì, salutiamo anche Vasco Rossi, l'hanno già richiesto per i Gemini Box, quindi ragazzi, se state richiedendo Vasco dovete cambiare un po' vista stamattina. Mi dispiace, ma va via come il pane Vasco Rossi. Non abbiamo ancora lanciato il numero per il Gemini Box, che già lo hanno richiesto. Sentiamo invece i nostri geminiani.
2: Ciao Fabi, ciao Cech, buongiorno a voi, buon lunedì a tutti quanti, buon inizio settimana a Radio Gemini e buon inizio settimana a tutti i geminiani in ascolto. Finalmente oggi si respira, dai. Ragazzi, un abbraccione da Cristiano, ciao ciao.
0: Io mica tanto respiro, però
1: tu hai altri problemi per quanto riguarda il tuo respiro.
3: Buongiorno. Giornatina decisamente più fresh del solito, ma sì, è lunedì e si ricomincia come sempre. Ce la faremo? Ma certo, 3 settimane all'alba, raga, ma ce la faremo, sì. Un abbraccio, buona giornata, buon lavoro, ciao.
1: Ciao Albi.
0: Sempre positivo, devo dire, proprio.
1: Ultimamente, insomma. Sì. Bora. Stanotte sbatteva tutto: tapparelle, porte, finestre, la biancheria volava via. Adesso si è calmata un po'. Scrive il nostro amico Sandro dalla provincia di Udine.
0: Ragazzi, la bora, cioè, si sente anche qui da noi oggi, quindi immagina da quelle parti,
1: sì,
0: là.
1: Per fortuna qui arriva un po' meno,
0: Arriva la musica di Tina Turner adesso, questa è What's Love Got to Do With It.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini.

0: equilibri di temperatura,
1: sì,
0: da parte di provincia e provincia. Che dici?
1: Allora, Alex, il nostro telespettatore, di dov'è di preciso?
0: È più sul veneziano,
1: ok,
0: lui.
1: E dice: piove e ci sono 17 gradi.
0: Ah, adesso vado fuori a misurare la temperatura.
1: Caldo non fa.
0: No, caldo no, no, però 17 mi sembra un po'.
1: Un po' bassita. Casale sul Sile.
0: Ah, Casale sul Sile.
1: Boh. Vabbè, vi riscaldiamo allora con la musica.
0: Eh sì, per forza di cose, ragazzi. Allora, tra altre cose ci penserete voi,
1: sì,
0: perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Siete voi i protagonisti richiedendo le canzoni al 351-678-6611.
1: Mi raccomando, messaggi WhatsApp, utilizzate questo numero solamente per inviarci i vostri WhatsApp di testo oppure note vocali. Mi raccomando, fondamentale firmare i vostri messaggini.
0: Secondo me Alex ha il clima acceso, che fa fresco e quindi il termometro segna 17.
1: Può essere, può essere.
0: Aretha Franklin, intanto su Gemini c'è Jumping Jack Flash.

0: po' il grande incubo in questa giornata: pioggia, traffico, bello bello denso, oh ragazzi, è così.
1: È lunedì. A proposito, i nostri geminiani ci confermano, insomma, che c'è un bel calo della temperatura.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Vi confermo che sono 18 gradi 18. A Padova. Sandro, ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao Sandro.
0: Ciao Sandro.
1: Tocca a mettere la felpa, Peppino.
0: No, effettivamente sono appena uscito da una mano a portare su un po' di cose. Ho detto fa male al pancino qua, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti.
1: Non hai la canottiera della salute?
0: No,
1: no,
0: purtroppo,
1: peccato.
0: No, purtroppo no.
1: Quindi se non sentite il check, più tardi è in ufficio.
0: È in ufficio. Invece il check vi ricorda adesso il numero di WhatsApp: 351-678-6611 per le vostre richieste dalle 9 alle 10.
1: Prenotate la vostra canzone preferita. Se avete voglia di ascoltare un brano stamattina, come sempre siete voi i protagonisti, un'intera ora con le vostre richieste, dediche e saluti. Mi raccomando, solo messaggi WhatsApp di testo, note vocali, e firmatevi.
0: Mai Tai, questa è History.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, e poi sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico tra Rotatoria Miranese e Castellane in entrambe le direzioni, e code anche tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo infine sulla 4 Brescia-Padova. In questo caso per traffico si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone.

0: ringraziamo chi ha richiesto questa canzone, che va dedicata a Federico, detto Fefi, che è appena tornato dalle ferie, e da parte dei suoi colleghi che gli augurano un altro anno di fatiche. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ferro e fuoco, proprio.
0: 351 678 6611 per i vostri messaggi. Abbiamo ancora posto per le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri naturalmente messaggi WhatsApp, per partecipare al Gemini,
1: certo,
0: Box,
1: certo.
0: Allora, abbiamo un bel po' di canzoni da ascoltare. Stiamo per accontentare l'amico Alberto di Treviso, che ci augura un buon inizio settimana. Poi andremo ad accontentare anche Sandro, che ci manda un abbraccio ventoso. E a seguire andremo ad accontentare anche l'amica Katia.
1: Ehi, però, MNG con When I Let You Down, poi Imogio con Lady Hear Me Tonight, e infine Fai Anche

0: vero.
1: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Ciao Fabi, ciao Jack, ragazzi, stamattina ho voglia di una coccola. Mi piacerebbe sentire la canzone di George Michael dal titolo Cowboys and Angels. Grazie e un abbraccione da Cristiano.

Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

bonus. Gemini Box, manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: rock rock.
1: Stamattina sono molto rock i nostri ascoltatori, perché tra poco c'è un altro brano abbastanza importante. Ma su questa canzone dobbiamo fare un saluto al segretario del gruppo storico Gli Scherani, spero di dire bene, che si chiama Enrico, che tra l'altro oggi festeggia il compleanno.
0: Auguri!
1: Auguroni! E Michele, e naturalmente tutti quanti, e quelli che festeggeranno mercoledì, ha detto avremo molta sete. Molta sete anche a me, stranamente.
0: Mamma mia, è vero, ma che c'è tanta acqua fuori,
1: sì,
0: se vuoi.
1: Quello è un altro discorso. Poi salutiamo anche Minchi, Michele di Adria, saluto anche la Roby, che sono stati a trovarci anche venerdì in quelle di Calcroci. Ciao ragazzi, ha detto sono appena alzato dal letto, perché era da venerdì che non dormivo perché avevo il turno di lavoro presto, però ci teneva a partecipare. Allora è tornata dalle ferie anche la Raffa, sotto un temporale terribile, e quindi insomma è pronta per ascoltare un brano di un gruppo che ama molto, e poi a seguire andiamo ad accontentare anche l'amica Sonia.
0: E allora in sequenza AC/DC con Highway to Hell, e poi Man at Work con Down Under.

0: Let's hear it for the boy, Dennis Williams.
1: Siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere anche Breakfast e il Gemini Box per oggi.
0: Per oggi, ma torno domani.
1: E poi ci sono un sacco di appuntamenti che vi aspettano, rimanete collegati.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Padova tra Spini e l'innesto con la 13 in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre, per lo stesso motivo code tra Castellano e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sempre sulla tangenziale di Mestre ma in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, poi per traffico sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste per lavori dalle 22 di mercoledì 22 alle ore 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini One. This is the big one.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante.
7: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Gemini.
14: Radio Gemini.
15: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova, si rallenta per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso anche in questo caso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, vi informiamo che dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verranno effettuate la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: leggermente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste per un incidente segnaliamo code tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, in questa direzione per traffico code alla barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Venezia Padova per traffico si rallenta tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, e poi sulla 4 Brescia Padova code per un incidente tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

giornata e adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo. Spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare code per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. In questa direzione si verificano code sempre per traffico in uscita allo svincolo di Re di Puglia e poi sulla 4 Brescia Padova per traffico code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo.
11: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso.
1: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
3: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Soul Central, Strings of Life.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: occhi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si registrano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e sempre per traffico rallentamenti con code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Queste sono le uniche notizie al momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi Single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.
1: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Spot.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Trieste provoca code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Radio Gemini.
1: Playing only the best hits.
2: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
0: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Wow.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Gemini. Revolution. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini. Revolution. Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla,
5: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000.
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lizard. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Sant'Onà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Beghi a ridare casa?
1: Beghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Beghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Beghi semplicemente andare su beghi.it.
2: Perché Beghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Beghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Beghi provare!
0: Beghi fidarti!
2: Perché se non Beghi, non ci credi!
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Gemini.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1992.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, puntuali e accaldati anche in questo lunedì. Si ricomincia un'altra bella settimana da trascorrere insieme. Parte la nostra oretta con la Gemini Dance Machine. Un saluto dal vostro Stefano Riva. Partiamo con tre brani meravigliosi: Mariana, Talk About Love, poi Neia con Restless e chiudiamo con Martinelli, Cenerentola. Dai che si parte! Benvenuti su Radio Gemini e buon lunedì!
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Con Stefano Riva su Radio Gemini c'è la Dance Machine. Partiti da pochi minuti in questo caldo lunedì d'estate, pronti ad ascoltarci in sequenza anche Netzwerk Memories, poi MC Mike RG e DJ Sven Holiday Rap e Nina I'm So Excited.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Gemini.
15: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si apre così il terzo blocco della Dance Machine di Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon lunedì. Ripartiamo da Mele Kim Showing Out, poi la versione remix anni 90 di Stayin' Alive con i grandi Entrance e Man Without Hats, The Safety Dance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il nostro lunedì che continua a pieno zeppo di bella musica su Radio Gemini. Arrivano anche Opus 3 con It's a Fine Day, poi Miami Sound Machine, Dr. Beat e chiudiamo il blocco numero 4 con Paradiso Bailando.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quasi in chiusura, ultimo blocco di questo lunedì con tre grandi artisti pronti a suonare. È tempo di Michael Jackson con Beat It, poi Paul Johnson Get Get Down e Michael Sembello Maniac. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: È già arrivati al termine della nostra oretta del lunedì. Io vi saluto e vi lascio con la bella programmazione di Radio Gemini. Appuntamento rinnovato a domani alla solita ora. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni

0: 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine, ci riascoltiamo domani.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti. Spot.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, che risulta ancora incolonnato sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert, e si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Castellana e la rotatoria Miranese. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zuliano Est e Zuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.
2: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: 3, 2, 1, facciamo il conto alla rovescia perché torna, riparte il nostro Hit Parade Stories dopo la pausa del weekend. Eccomi qua, la Vale, prontissima con le notizie già sparse per lo studio, ma soprattutto prontissima a dare il via al buon Riccardo che ci farà ascoltare la prima sequenza di Hit. Benvenuti qui a Radio Gemini, con me, con Valentina La Rocca, dove in questi 60 minuti facciamo un viaggio virtuale con la musica, con le hit, ma anche con le notizie, perché vi porto in giro per il mondo a sentir di curiosità un po' bizzarre e un po' particolari. A fra poco!
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti qui che sound, senti qui che successi, quelli scelti dal buon Riccardo. Lo dico sempre, ovviamente elogio lui, le sue scelte, ma anche le vostre, perché spesso e volentieri ascoltiamo anche le vostre hit. Semplicemente basta richiederle al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

la vostra casa ideale, se magari ve la siete costruita sino all'ultimo dettaglio come piace a voi, perché questi signori qui che arrivano direttamente da Berlino hanno praticamente ristrutturato la casa come fosse una discoteca, dove l'elemento centrale della ristrutturazione è stata una parete curva in vetro cemento, materiale di gran moda negli anni 80 e tornato attualmente in questi anni. È stato utilizzato per creare un contrasto tra l'estremità luminosa e la privacy garantita dalla superficie opaca. Quando viene illuminata dall'interno, la parete conferisce all'appartamento un carattere cinematografico, lontano dai canoni dei classici edifici berlinesi. Al contrario, quando la luce

0: era fondere l'immaginario industriale tipico della techno con l'eleganza dei salotti borghesi degli anni 60. Ogni dettaglio, insomma, è studiato ad hoc proprio per ricreare un po' le atmosfere underground, un po' l'atmosfera dark. Voi ci vivreste in una casa dunque che sembra un club di Berlino? Io sì, a dir la verità.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Hit Parade Stories.
1: Non solo musica, non solo grandi successi e con questi facciamo il giro del mondo, ma anche con notizie. Attenzione, perché da Berlino a Treviso il passo è praticamente breve. L'Italia si sta preparando per ospitare la prima gara del mondo interamente dedicata al tiramisù. Ragazzi, favolosa questa cosa. L'11 ottobre 2026 la città infatti medievale di Treviso si trasformerà con le sue strade acciottolate in un percorso di 10 km chiamato Tiramisù Run. Sì, se corre e se mangia il tiramisù praticamente. Dai, vi spiego il tutto. Il percorso vi si va a snodare attraverso canali, palazzi affrescati e centro storico, dove molti storici del cibo dicono che il

0: Dove devo salutare Giacomo, devo salutare Elisabetta, Francesco, popolo di Radio Gemini, ci siete dall'altra parte, state passando la vostra giornata con noi di sottofondo. E allora 351-678-6611, vi aspetto.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Con questi successi, miei cari, siamo ufficialmente arrivati nella nostra parte finale, dove vi parlo anche della Norvegia. Voi avete visto l'aurora boreale? Io no, se non magari nei vari video su YouTube, su TikTok o comunque sia in internet o magari su qualche film. Devo dire che è un viaggio che mi piacerebbe fare. Beh, adesso il paese ha presentato il primo treno notturno panoramico al mondo, progettato appositamente per osservare l'aurora, trasformando così uno degli spettacoli naturali più affascinanti in un'esperienza in prima fila. Quindi pareti e soffitti in vetro, dal pavimento al tetto, che permettono ai passeggeri di ammirare il cielo illuminarsi in tempo reale, comodamente da carrozze calde e climatizzate, pensate proprio per le lunghe nottate invernali. Il treno percorrerà rotte artiche durante l'alta stagione dell'aurora, dall'autunno all'inizio della primavera, e dove ovviamente ci saranno orari e tragitti studiati ad hoc proprio per permettere a tutte le persone di godersi il viaggio in totale relax, muovendosi liberamente, e godersi soprattutto questa vista continua mentre paesaggi e cielo si fondono insieme. Bel progetto, bella strategia sicuramente per chiamare più turisti possibili. Andiamo, Riccardo, che dici? Ah no, dobbiamo chiudere il nostro Hit Parade Stories. Va bene, questi gli ultimi successi per oggi.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Siete sulla radio giusta e state ascoltando con me, con Valentina, tanta bella musica, tante belle hit. E fra queste oggi vi faccio fare un po' il giro del mondo con curiosità. Se a casa vostra

0: Sembra incredibile, però in realtà, ragazzi, siamo nel cuore dell'Abruzzo, questa volta ad Ortona, ed esiste la prima fontana alcolica d'Italia, un luogo dove chiunque può fermarsi, riempire il proprio bicchiere e gustare gratuitamente un sorso di tradizione di territorio. Non è solo un'attrazione curiosa, attenzione, ma un vero e proprio simbolo di ospitalità. Qui il vino diventa condivisione, è un gesto praticamente semplice, ma che racconta un modo di vivere autentico e anche genuino. L'idea è nata qualche annetto fa lungo il cammino di San Tommaso, percorso che collega Ortona a Roma. Tutto parte dall'esperienza di alcuni pellegrini che durante il cammino di Santiago de Compostela in Spagna avevano scoperto una fontana simile, e da lì l'intuizione, creare anche qui un punto di ristoro speciale come segno di benvenuto per chi arriva. Sai che successo secondo me che ha e avrà questa fontana? Che dici, Riccardo? Ci prepariamo già il bicchiere e magari un giorno andiamo da quelle parti? Ah, sei astemio? Non importa, bevo io per te. È tutto dalla Valle, dai che siamo arrivati alla fine anche di questo nostro lunedì, di questo nostro primo appuntamento settimanale con Eat Parade Stories qui a Radio Gemini, ma torniamo domani come sempre alle 18. Ciao!
1: Eat Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Spot.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Spot.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
14: Scialla, c'è Skoda Summer Meal!

0: mille. Contant zero, anticipo zero e 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1.000!
3: A luglio con Skoda Summer 1.000, Kamiq e Fabia sono tue. Contant zero, anticipo zero e 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 20 e 4 minuti.
3: Spot.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona serata, il traffico risulta regolare lungo i tratti di nostra competenza, attenzione però alla presenza di veicoli in panne sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, tra il bivio per la 28 e la Tisana e tra Duino e Sistiana. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio chiuderà lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Andy DJ.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Spot
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: The

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Story, dove la storia

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. For

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.